0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Dikalaneng, ho le sedi FM.
4: O mametse mzwake ka tjhela.
5: Emu,
4: tse moratuwa, ho le sedi FM.
6: Mzwake ka tjhela. Ke Clement ka Ndube, mo Telefix. Hey, se ke mametse sehloho sa hao. Okay, mthoki matsebatsotlhe o tsema le maphela o tsema thoko lengwa a le tumo feta a tsekela lona mso ka tšhela a tlamete ka ledube mphele fix bag.
7: Hashtag dikalaneng, dumela sponono ke sethethe sebatlhe makgetha melodi Virginia ke ditsela ya Kubula 89.4 koma metse o fitlhelela last hour danko.

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app.
3: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance.
4: Pepi moretso etso ya le sedile shume metso tso radibilo renge ya bohlano ntumelle hleketse tjena re ketse tjena sponono re ketse tjena ngone suta batsa ka hli di kopane hantle mona sponono di kopane hantle. Mamari o tlo re isora tolena le re kopanya ha mmoho le ha re ka rwana pelo tsona di letsa tiana tsa go kangwa mmoho ke maqhubu a gaso re tla boela hape re tiana nakong e tlang ke o sia matleng ke tshepa hore nako e tlang ha re tiana o tla bontse o dutse matleng ke o rata ka pelo ya ka yohle mabedi a tshebeletso le sedi hanga ke tloa mona o teng moifo makumana le mona a mona le mane mantshe mo fokeng le moifo ba tla tsamaya ga monate le wena qala letsatsi le wa ka mantswe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla tlola ke hlola ka nako tsohle pina ke bonate betosile ngena nowa ka morago moo fumane mantswe a matle a monate o qala tsatsi le ha

Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya bohlano ka tsi amananga le bo emo ba le godimo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha le na ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teno di mo letla kwa ela ka ho khatha di ba ka ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Mpumalanga letla kwa ela ka botshabela ntle mona lo di mo letla kwa ela ka ho khatha di ba ka ho phola ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ho namela ka high FM re le betjwa le province eng ya North West mo teno di mo letla kwa ela ka ho khatha di ba ka ho fuke moya me futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Free State teng lo di mo letla kwa ela ho fuke moya me o Paul o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le ka bophirima re le betjwa le province ya North Cape mo teno di mo letla kwa ela ka ho khatha di ba ka ho phola ho fitlhela o futhumala ntle le mona letla kwa ela ho fuke moya me o bate ka borwa ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Western Cape letla kwa ela ka ho khatha di ba ka borwa bophirima ntle le mona letla kwa ela ho phola ho fitlhela o bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka go leka botshabela province ya Eastern Cape letla kwa ela ho bate ho fitlhela o bata holo ka mafafatsane a itjadileng a di a duma kwa KwaZulu-Natal ka thiba ka mohudu seng hona ka bophirima ntle le mona letla kwa ela ho bate ho fitlhela o bata holo ka borwa bophirima Famedi di fella mona tsena tsa hora ya bohlano ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena mantsheu wa mofokeng ga mmole moifomo.

0: di fella mona di dabazina tsa hora ya botselela a re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya bosupa thagoa breakfast show
1: di ra heka le nane o le o beyang sehlohlolong lena ke le nane o la o seng la thagoa mo mafolofolo a bona halanga dinako tsohle o seng.

0: nka salosa gore di o to bua ka di programme tsena tsa batsha selemo ka ofela o bane di programme tsa batsha di felle ka June fela so tatsi lena we invite le batsha ba 5000 mona le momolo we invite le di departments national le provincial we invite le private sector gore tatsi lena ba tlo bua ka di opportunities tse ba nang le tsona mmuso le private sector gore re kgone ho linka batsha di opportunities ntse gore batjha ba kgone ho ikemela ho tsena tsa moruo and ntho ena e inspirelwe ke re tla gopola ntate Sibusiso Ntsele one wa Everton mane a na gola 370 mare a ba kopanya ba bang ba golang di 370 ebile a re bua tjena ne re e se gale beke yane go feta ne re tswa mane re bone go entse butchery mono o entse ba entse shopo o lo bula branch bo bomba shopo
1: a shopo ka 370 tate
0: eh
1: di 370
0: 370 tena ba ikopantse le batho ba bangata
1: oh
0: ba tholang di 370
1: ke la loga le mo 370
0: no ba ikopantse
1: ai
0: ba ba yetsa stock fair
1: le bohlale
0: jwale re batla le taba yeo etsa ha le mona ba tshembana ba Free State mona ba ikopanye ba etsa stock fair se tswana se batleng se tswana le seo le bona ba gona go fithellela tseo tse ntata di fithletse mare ra tseba gore kaofela ga re batle go ba applicang e le nngwe ke ka go re bititseng le di private companies tse fanang ka training le di opportunity tsa government tse dilang ka training ba tla ba le mona di-seta di tlabe di le mona le tse ding tsa di-company tsa di-cell phone tse golo South Africa go na le tse ba tlo buang ka tsona tse ba tlo di fang batšha tsatsi lena la kajeno
1: mosebetsi wa motle ke mosebetsi wa motle boso wa ka golo wa re sheba ke ntse mohlala ka tlhokego ya mesebetsi ha o kena makeišeleng mona le hara beke o ka ba nana gore ke mafelo a beke batho ba batšha ba tletsetletse ba ya godimo ka nnete ke utlwa ke thabetse haholo ha o tho ke dikete tse hlano ka ofela tsa batho ba batšha ba tlang ka kwano batho ba ba batjha le ba fumana kae jwang ditlhophiso ne sentse di entswe gore batho ba ba ketetse hlano ba tla fitla ka pamang le mang wa ikenela ka kwano ha batla hotla
0: e jwalo ka ne se ke hlalositsa ke kala hore ha holo holo ne re shebile batjha bana ba tholang di 370 SRD so re la ga ya di voting ka ofa papa bana manga umu ra identifya bona o re ba fitle mona so a holo holo batho ba re ba invite le ntatsi lena ke bona ba he ba thola di 370 mara he ho ntsona le ba tshanyana ba ba banyane ba stopanyana se sinyane ba ile ng hore ha ho ntse uwa di voting mona ho bonwe hore ke batho ba ikemiseditseng ba batlang ho etsa bo dikgwebo ba bang ba batlang ho ya bo dikolo le bona paranyana eo e invite le so ke ka tsela eo e batho ba invite lo nka teng jwale di hlophiso se di entswe ha re bua tsena ke gola di transport se di balata mo batlameleng ba pick up we teng so se re ba registerile tlare ba se ba identify lo dintho di wati mare he ha re tlo fella manga ung fela e tlo ba ntho ya manga ung fela
1: ke hlile ke re ke botsa mo ke khatlo la pele bo sebetsi wa mofuta o tshe o yetswa ho ya pele re tla bona e meng ya ntse e tsamaya mohlomong ha ga province mo
0: e jwalo abdiba tukara tona kholo mema khwiletswa mathai o sa re rumile hore re hlege di toropontse ding mo re lo ntsetsang ntho e tswana le nape e se gale re tla be re le mothabo mofutsanyana mani re na le programa ya batsha mo tla be re na le bo NYDA le di institutions tse ding ene re topota jwalo le di district tse ding mo ile ngore tlabentse re kopana le batsha re ba kopo re ba linka le tsena tsa di opportunity tse teng mmuso le private sector
1: ha re tletela fela boss wa ka ba medi ke tsona di ntho tse tsa lang ka kwano ka nnete jwalo ka ke tshoke di tlhophiso ke tsa maemo a odimo motho a o kena ka kwano wa bona hore ka nnete ka nnete ka nnete nna ke santsane ke tshoke tshala bonwana mo batho ba batsha ba nkuang ba tle ba tlo bona menyetla e teng e mengata fela hona le motho a ka reng di ntho tse tse ho baneng e ka re di etswa watseba ke toge ke tla nne re bua ntho tse ka taba jwale ho bo dikgethong jwale ntho tsa mofuta o tjena jwale di tlaetswa ke tsebo motho a nang le monano kapa mohopolo jwalo wena o ka reng wena
0: no jwalo ka ke hlalositse ntate batho ka hore ka June mane mo premier o la launcha youth month program empa ho bane ho laba le di program tse ding tsa mmuso

0: mamedi di daba ha di fele ho felang a ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamang e lengetsa hora ya borobong bana beso.
1: Breakfast. Well, listen.

ya buitsepo e province ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Taboka kena ho SABC Plus app.

0: Bless the Lord.
1: Praise the Lord, praise the Lord. Ke mesoso e mashime a mabedi le meso e robong ka mora hora ena ya robong. Mamedi motle ha re itukise, o dule hantle, o tlo mamela lentse ho seng hona. Metsotso e mehlano fela re keke re o sinyetsa nako. Re nka metsotso e mehlano fela re o fe senelo sa tumelo. Mme sona he re se tlisetswa ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng. O santsa le teng ntate Moruti, ke itse o bala pesaleme ya lekgolo mashome a mararo le metso e meraro temana ya pele. Ntate Moruti, sebaka ke sa hao.

0: Boitabiso ke mollelo wa bohle o ka fetwa jwang
1: Mamedi e le shume le meso e robong meso sepele ho ra ena ya le shume re kenke pina izulu itlaka snizi.

Ho di mahloho ra ke a le shume tsebeletso ke a le sedu SABC ditabatsena di balwa ke mosiwa tshweu.

0: mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa hora ya le shome le motso thuli
1: tebeletso e ratwa le sedi fm

go modimo ntate go modimo moga go modimo moya o halalela mopua le go dingwelene fase o go ntate le tsiare nna ka je go modimo re be a Afrika borai o tle ha go bo bomme morena re a pese ka legato go banela gato halele teng ntate a mata o hleletse twa tshireletso le piso moha wa morena wa rona Jesu Kriste le gato le matsidiso le gato la modimo ha dikebe di be le rona bohle kopanong ya moya o halalelang ane.

Kile bile ha holo tshwana mamedi wa sebeletso ya lesedi FM ho fela ho le jwalo le nane o kile ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse sama hantle o ile o phumula ho baneng ya gautima o ikhatile re tlo bolela re tsena hape le wena kwa no sia le moyeng na kong e tlanga mamedi ere ntle le senyona ko ya letho na le wena re fetele ho tsietsi mogaladi hore balla ditaba tsa hora ya leshumedi metsimedi.

0: o di mahloho nako ke hora ya pele di daba tsa hora pele le se di FM mo tla di ballwa ke tsietsi mo hwala di mpapile o tla balla di hlotsa tsona
1: ba ahi ba tikulonya e kurilene ba ikutla ba sa bolokeha ka mora hore o fumane setopo sa mosadi wa borobong. Magodi Tobagale o re ditjankane tsa naga ena di tletse. Baahi ba ile ba kena letsholong la boipelaetso mme ba thiba mmila wa R23. Ba meleka botlalo le bolepi di a latela gang ka moramonang.

Senti che no, buon di abbiamo chiamato la tanti sono già oggi loro una il mia ca. E che non ho lo, chiedi che ti sei tagomato, lo so più nelle mani, ma

ditaba tsena tsa ora ya boraro di fella mona boela ba mela ditaba tse ding ha ora e tlabe e le ya bone re a tella afternoon drive.

0: Malalalaotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.

Janet Jackson, ho le sedia FM mona tama jolo le neli. Le bitso fela ka call on me. Kiratela afternoon drive ka la bona pa di mitsala matsatsa le shomela metsi supileng. Ntso tama jolo le TLB. Ka mo tsama fetwa ke tse matla tse kgolo tse ro tsharetseng tsona hantle fela ka mara hora ya bona. Fela sha ba tshupa noko a ho hantle ho mahlo ra ke ya bona. Ere ke sebeletsa le sedio SABC tsi mo haladi o re balata batsa hora ya bona.

0: di taba tsena tsa ora ya bone di fella mona mamela di taba tseding ha ora etlabele ya bohlano o di ballwa ke Kenny coach Modupi.
1: Seli tu kisite palo ya matsatsi a dile o theo a jwale re le ba paradise hi ba tlo eta le seli FM ya baliantle ditifello tsa how di eme jwa ke a tshepa o tlile go lefa ka botlalo wa ke ke ke ifihile jwale nako ya o paka mikotla ya hao na na fela o sole mabopom a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo go ithuta ka botshaba bo ithetang le o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa ile bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse Hashtag Lesedi FM.

le sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

Kile bile haholo bana beso le sebeditse momamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke le nana o la ditaba la matshohlo ho le sedi FM empa pele ho mo ho refetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: Bapala thapelo mokobodi ke yona ra ba ka ya hlalosa hape ra re moletsa phala o sa beile mahlo ho yena mme hape hape o iphumana a hlaha a le ka morao ho thapelo mokobodi mme ketello tsela eo e leng hore o na le ka hore ka fumana bolo ka teng ka etsa hore a etse phoso mme phoso eo e mo etsa hore a bontshe ka rete e tshehla se mopali se seng hape se leng sa bontshwa ka rete e tshehla se tlhopeng sena sa Durban City metutung ya mashome a mararo a motorobong ke yena se bapadi sena e leng mokapteni wa hlopha sang sa Durban City e leng yena Brooklyn Pochenpool.
1: Bonne chance, bolo! Ah, tira come si può cena! Reina come per la sua buona hape, ma va a mettere posto la neparezza! Ma te ti va a cadere rumo, come ne? En si è man, ma ne va a sleva, reina volenze, come ne di vumba carolina dei tini, so pensano sa, Devon City, impala di giorno, eh! Ieva canetti va a pugnua, si può cena, a tacolusa hunter fella, come come ne vuole mai sali, Ieva canetti, what's a giorno, ca di, e tibili, Ieva canetti, e tua honamani, muenea tenka mi qua lunga, so pensano sa, o la neparezza, mucotis. Ona re ile monane lubumba
0: bolo ena hanan tlentle ngwana mme ha we sheba ke bolo ile ngore ba ile ba ile lahlehelwa bana ba Orlando Pirates ka puo ya rugby re ka re ba ile ba fumana ba fana ka 10 over mona bo hareng ba le ba ra ba fana ka 10 over bolo ya wela ho yena Jackin mhlankana ena ile yena Kyle Jackins ya re ha wela ho yena jalo a ba pala pele ka pele mo teng mhlankana ena ile yena le bumba a neng a ime hantle ha ile se ema le CBC ho hang bana ba sa ema hantle mme monyatla o a ile nga o fumana ya ba wa sebetsa sipo chain u thiba bolo e kotse ya holo ene re weke na mhlankana ena le bumba
1: Are bona he noto ka masakora mabedi nna kwa rona metsotso ke mashume a mane ana le metsumi ne karolo ke ya apele ya papadi me hare shebe jalo he hore hotla tsetswa nako kae hotla tsetswa nako e kae ha li mona really hantle metsotso nya mashume a mane ana le metso e mehlano ho tu tahlelo ya lona ka mono Durban City e la selo ka mono ka bo prima ho le bala ka mane la selo jalo ke nana nna nana a tsera boletelele mme yalla pala Otu ai khutleng he banna ai be bolo ya sitho pasa ona pareta ala seleng hantle ho baneng ha ba ila sela hantle ne ha re bona ka baneng da ba se bile la tsetse ha mme tsa bolo ha pe ka baneng da ba nne ra ke bolo tselele rota ba reng ba le bana nne ha re bona ke yo ile ka tsena bolo ka maneng ne bona no tla masile la nne o ntsa bolo hampi la lojalo o teng ka maneng nana nne o nka bolo khutla jolo ka bolo o ka nka bolo ka maneng Kyle Jackson impala jolo ka maneng bumba ba mo tsena bolo bonolo e tla jolo ka captain fantastic ka maneng ne CBC winner tsa ka maneng hantle fela le bona siema sa bile ntse tla jolo ke bolo e a tla ba reng ba le phala impala jolo monna tsapala fatsi alla phala uti Poso kamono deben eite hakirialo yalla jolo khatla pele khatla bobedi ya bolela hore bana ba heso le bapetse metsotso nam e mashuma mane ana le metsotso mihlano e fedile ka rolonyana ya pila papadi e fela jolo e lorike noto la ne parete noto tsapasa deben sitin of tella mutatingona wa hana jale tsapatsana tse pedi he di batla di bapetse papadi eno momamedi ka mogho di bapetse ka tenga mi Orlando Pirates e le yona e leng hore ile ya iphumana jolo ina le di huku tse ka banga tse ngatanyana khahlanong le stopa sena sa Durban City of tla mutatingona wa hana jwale mehe momamedi ke katsela yo ditaba di etsa tseng ka teng ona ne paretsa e mathile jwalo ka di huku tse ka banga tse tharo of tla ha jwale tsena Durban City re ketetse badutsi hukung tse pedi hantle fela ha so di petuo tse etsa tseng ka re tefueng GN Lumba Lubumba ke ona fela ka mona ka le hlakurenga last stop sena sa Durban City momamedi wa ka ya ratihanga ripeni mokotlisi we harela ka rolena pila papadi ke tla ke fela papusi tsa khaso ke a khutla
2: go ba sebedi si bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe ne paitseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Ke Big Red Weekend ha Shoprite le ka shop. Fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse pedi tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330 ml tsa Savannah Cider ka 190 rand. Ha o rekisi sebaka tsa aso dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite le ka shop fela.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba nna.
0: Nako yena ya sehlasa selemo ha dipalisa le dipate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di FM. Ke molelwa.
2: Police CD FM.

0: FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
1: Sekhorani Entertainment and Projects, mmoho le Lesedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebo Sekgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Neo Mabote, mosebetsi o qala ka hora ya 10:00 hoseng, ho fihlela ka hora ya 10:00 bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya 9:00 hoseng. Ditikete di qala ka R300, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke R150 fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
2: Mamedi tumela hle metsotso ke na dula hantle ho emedi botsekeng ka mora hora ya 10 le metsomedi. Ho tla ba monate ka nnete bo se bonwa bana ba re ketsemane. Ketsemane. O sa le teng e tsula le o ka o ke lena o ke la re qhoba bo si o le di soski o tsile ha mo mamedi na le na re ho reng ya bobedi ke la bohlano ka jeno. Go di dumela hlala matsatsi a le 10 le metsorobedi. Tsula le o ka o ke ke la ka le ha re be mo ho hle mo mamedi na le na hle. Ho hlobe monnate ya holo la botlhano lena a qadile mafelo a beke ka nnete ke dipapadi le maobane ebile dipapadi ha e sa lotwala wedi la bone ntse le dipapadi le ka jeno ke la botlhano papadi diteng moqebelo diteng sonta diteng ka mona le ka mona le bone taba tse monnate bana re lebile mofokeng ntlha ya pele dipapading tsena tsa Champions League tlhopheng sa SSH ka Belgium ka mona papadi ya pele ntlha ya ya pele ya ke taba tse monate ka nnete re le ke mo presidente wa ma 2000 tsolo le o ka o ke dumela hle dumela hle ngwana batho o dumediswa ke ngwana batho re a man hore nya bobe snazos ngwana batho

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ba be metsotso ke le shomele mosomong ka mora hora ya pele re tloba le sehloho metsotsong e le shomele msimhlano ka mora hora ena ya pele mo mamedi. Re tla mono a kapina ya Etta James ole se dia FM at last. E nka metsotso e meraro fela mamedi tlabe re sentse re fihla mane mo re tlame gore nna le wena re tle re lo finyefinyelela ona teng ke tle ke o fe ditaba.